Ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

figurasti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte